0: piene ste emozioni vere, ricordo di scene irripetibili. E io, visioni distorte, non è forte chi picchia più forte, ma chi incassa e colpi meglio. Ehi bro, nella vita mani sporche, ma coscienza pulita fino alla morte, finché son sveglio.
1: La vita da pensieri, dispiaceri, piaceri. Nei momenti difficili vedi gli uomini veri. La vita può farti crollare quello in cui credevi.

0: momenti difficili vedi le persone vere.
1: Somebody save me.
2: He's on a mission, bro.